0: E allora, come ho fatto alla Regina, ad esempio, come ho fatto al Napoli, come ho fatto alla Sampdoria, ci leveremo tutti delle grandi soddisfazioni. Però bisogna essere... Però si deve creare fra le varie componenti societarie questa fiducia reciproca che ci dà la forza di farlo.
1: Πρέπει να δημιουργηθεί μια τέτοια σχέση και να έχουμε αυτά τα συστατικά για να μπορέσουμε να έχουμε τη μεγαλύτερη δύναμη που μπορούμε να έχουμε.
0: Perché nel calcio, anch'io nella mia carriera, anche nei migliori anni, ci sono stati momenti delicati, momenti difficili, momenti dove i tifosi contestavano. Ma l'abbiamo superati e spesso siamo usciti vincenti e siamo usciti con grandi risultati. Questa è la mia opinione. Signora. Allora guardate, la cosa bella che io scherzando quando mi chiedono quanti anni hai, io dico 46, non 64. Perché più o meno è quando ho iniziato ad allenare, 20 anni fa. In questi due anni ho guardato tante partite, ho visto. E mi sento più moderno, più aggiornato, ma più esperto di quanto. Quindi vorrei fare un calcio bello che però porti il risultato, perché poi alla fine ormai sono esperto di questo mondo, ma questo vale in Grecia, vale in Italia, vale in Inghilterra. Il calcio ognuno può dire la sua e può vedere il calcio come vuole. Poi il calcio ognuno di noi può dire quello che vuole. È come la frase di Pirandello, così è se vi pare. Però alla fine lo sa cosa conta. Alla fine lo sa cosa mettono tutti d'accordo. E in base agli obiettivi bisogna fare i risultati. Alla fine ho visto tifosi sempre felici quando la squadra vince. Piccole banalità, ma 23 anni di carriera mi hanno insegnato che poi la realtà è questa. E quindi bisogna fare i risultati. E per fare i risultati devo tirare fuori dai giocatori il 110% delle proprie possibilità. Ok, grazie.
2: Καλησπέρα και από μένα, καλώς ήρθατε. Η Ηρακλής είναι η ζωντανή ιστορία της Θεσσαλονίκης, είναι ένας από τους πλέον πολυνίκης, πολυαθλητικούς συλλόγους στην Ελλάδα. Και παρά το γεγονός ότι στο ποδόσφαιρο δεν έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους, έχει ένα μοναδικό ρεκόρ να είναι η μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει υποβιβαστεί ποτέ αγωνιστικά από την πρώτη κατηγορία και έχει τρεις εξαγωνιστικούς προβλημάτων. Εσείς τι γνωρίζετε, ας πούμε, σχετικά με αυτό, δηλαδή έχετε ξέρετε κάτι από την αρχή από πριν, έχετε μάθει κάποια πράγματα το τελευταίο διάστημα και αν αυτό θα σας προκαλεί κάποια πίεση σχετικά με το αυτό που θέλει να δει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος στην αρχή έχει στο μυαλό του, ο πολλής κόσμος που δυστυχώς δεν εξετρέφει και τα τελευταία χρόνια, έχει στο μυαλό του την ομάδα ότι είναι μια από τις κορυφαίες των ελληνικών.
0: Che devo dire io in questo momento? Io devo.
1: Τι να σας πω αυτή τη στιγμή.
0: Devo dire ai tifosi.
1: Πρέπει να πω στους φιλάθλους.
0: Quello che ho dentro che sento. Io per primo darò il massimo. Darò il massimo del mio.
1: Εγώ θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό.
0: Ai giocatori sarò il garante, tra voi e i giocatori.
1: Στους παίκτες μεταξύ. Εγώ θα είμαι ουσιαστικά ο εγγύτης μεταξύ των παικτών και όλων.

0: che devono dare tutto quello che hanno in corpo per i tifosi, per la maglia, per il presidente. E tutte queste parole belle che si dicono vanno tradotte in fatti. Con il lavoro, con il sudore, con il rispetto dei ruoli. Il primo discorso che farò appena vedo i giocatori, rispetto dei ruoli, è la parola chiave del successo di un gruppo, di una società. Questa è la mia esperienza. 44 anni sono nel calcio, per dire. Prima ho fatto il calciatore dalla Serie B alla Serie A, buoni livelli. 23 anni da allenatore. Mi hanno detto, mi creda, che quello che ho detto è quello che fa la differenza.
1: Se riusci.
0: Il difficile è poterlo fare e farlo vedere sul campo, io, la società e i tifosi. Ci vuole unione di intenti, di tutte le componenti, tifosi, società, allenatori e giocatori, tutti insieme. E ultima cosa, a Livorno, quando io ho allenato il Livorno, io sono nato nella provincia di Livorno e mi hanno accorto con i fischi, perché dicevano che nessuno è profeta in patria, nessuno era mai riuscito a fare cose. E la mia carriera vera è iniziata con portare il Livorno in Serie A dopo 55 anni. Informatevi, in 3 anni di Regina, il presidente Foti cambiava 3 allenatori tutti gli anni per salvare.
2: Io sono stato. Focus 103,6.